Radio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domino suo obispo, oriamo di essere verso in tronce di creatura esista, presso legno, ed un ontario suo, che è il suo principio per Cristo, dopo il nostro ame. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre. Amen.